dolore solo e solo non mi puoi capire. Troppe belle donne maltradito, giurandomi amore, il solito amore. Amico whisky, il tuo profumo delizioso è più sincero di bocca che di luogo. Ora sai perché ti chiamo amico? E vuoi più scaldare tipo a tua.

grazie Diego. E dondolando amica mio, e vado incontro al mio destino. Ci rivedremo amico, whisky, quando l'altro amore.